aiuti mi tierta, tierta. Vinte dei belli gaveri son sto, scolta i stormi.